0: presto quel biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

0: No.
1: Può l'ora rimettervi un ostinco? Non può.
0: Né un piede?
1: No.
0: Né un dito?
1: No.

0: E dunque?
1: Una parola.
0: Che c'è in questa parola?
2: C'è dell'aria che vo.
0: Bel posto.